andare a babò se te alla babà, e andare con casse te alla mandere babà, e mo se te alla babà poi a mandere babà. Alleluia, alleluia, worship. Se fatto la stampa, I'll down and worship. Thank you, Lord. Thank you.